0: bella è l'isola e non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: SRF 1 Nachtclub.

0: questa notte. Auf Platz 6 Toto Cutugno, Innamorato.
1: Innamorato, innamorato, innamorato.
0: Platz 5 Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Auf Platz 4 Donna Musica.